che c'è tu? Perché guidi sotto il limite? Mi dici sei stanco? Non ti voglio svegliare. Mi lascerai tu. Hai provato a chiamare troppe volte. Ci siamo svegliati in strada. Il cellulare senza rete. E digli tu. Ogni giorno alla gente. Ogni giorno in tre. Spiegarglielo